0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.
1: Hey you! Don't watch that! Watch this! This is the heavy, heavy monster sound! The nuttiest sound around! So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat, well, listen, Buster, you better start to move your feet to the rockin'est, rock-steady beat of madness!

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: sappiamo già tutto di noi.
1: Ho fatto un salto nel buio senza guardare giù, perché se guardi poi non salti più, perché se serve andare oltre la paura.

0: Sono le 6.30, buongiorno alla prima edizione delle notizie di Popolare Network. Gli Stati Uniti tornano ad attaccare l'Iran. Nella notte l'esercito statunitense ha annunciato di aver iniziato a lanciare una serie di raid aerei contro il paese. Il comando centrale statunitense ha detto di aver colpito almeno 80 obiettivi e secondo un funzionario americano citato da Axios, gli attacchi di questa notte sono stati per portata e potenza 4 o 5 volte superiori a quelli di fine giugno. Gli Stati Uniti hanno iniziato a bombardare poche ore dopo aver revocato una deroga che consentiva la vendita di petrolio iraniano in tutto il mondo. Una duplice risposta a quelli che il Pentagono ha definito attacchi iraniani contro 3 navi mercantili in transito nello stretto di Hormuz. Il ministro degli esteri iraniano ha detto che gli Stati Uniti hanno ripetutamente violato il memorandum d'intesa e ha avvertito che ci saranno ritorsioni. Anche il presidente del Parlamento e capo negoziatore iraniano Ghalibaf ha scritto sul suo profilo X: l'era del bullismo e dell'estorsione è finita, non porta da nessuna parte, non ci pieghiamo. Pochi minuti fa Teheran ha annunciato di aver colpito basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. In risposta agli attacchi statunitensi, l'esercito kuwaitiano ha detto che la difesa aerea sta rispondendo agli attacchi.
1: E in concomitanza con l'inizio del vertice NATO, Mosca continua a lanciare attacchi su Kiev. Una serie di esplosioni sono state segnalate nella capitale ucraina nelle prime ore di questa mattina. Il sindaco della città ha detto che alcuni magazzini sono andati a fuoco in un quartiere a causa di un attacco missilistico e che un altro edificio non residenziale era in fiamme.
0: Vertice NATO oggi per l'appunto ad Ankara, la riunione tra i capi di Stato e di Governo dei paesi alleati. L'incontro arriva dopo quello dell'AIA dello scorso anno, quando i paesi si erano impegnati ad arrivare al 5% del PIL per le spese della difesa entro il 2035. Ieri Mark Rutte, segretario generale dell'Alleanza Atlantica, ha annunciato contratti per 50 miliardi. Tra i temi sul tavolo resta centrale la guerra appunto in Ucraina. Il presidente Zelensky è ad Ankara e dovrebbe incontrare oggi il presidente statunitense Donald Trump.
1: E Trump ieri si è scagliato ancora contro gli alleati che non hanno partecipato alla guerra contro l'Iran come invece avrebbe voluto lui. Critiche anche contro Giorgia Meloni che, secondo il presidente degli Stati Uniti, ha fatto un errore non lasciandosi coinvolgere su un errore.

0: digitale senza braccialetto elettronico. Il ricorso infatti è sospensivo almeno fino alla sentenza prevista non prima di fine gennaio 2027.
1: Venezuela è salito a 3.685 morti e 16.740 feriti il bilancio ufficiale del terremoto che ha colpito il paese il 24 giugno. Secondo l'ultimo bollettino diffuso dal governo, le persone tratte in salvo sono quasi 6.500, mentre poco meno di 18.000 risultano senza casa.
0: In chiusura ai risultati delle partite dei mondiali di calcio, ieri sera l'Argentina si è qualificata per i quarti di finale battendo l'Egitto per 3-2, la Svizzera ha vinto 4-3 dopo i rigori contro la Colombia, domani la prima partita dei quarti di finale che vedrà la Francia contro il Marocco. Sei e 34 minuti, ci risentiamo con gli aggiornamenti alle 7. Buona giornata.
2: Popolare Network.
3: Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.

0: Sono le 7, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Si riaccende lo scontro in Iran, gli Stati Uniti colpiscono il paese in risposta agli attacchi iraniani contro 3 navi nello stretto di Hormuz. Teheran risponde colpendo basi statunitensi in Bahrain e Kuwait. Violazioni continue del memorandum, dice il capo negoziatore iraniano, noi non ci pieghiamo. Nuovi missili russi su Kiev, Mosca torna a colpire la capitale ucraina, forti esplosioni segnalate alle prime ore dell'alba, almeno 2 i feriti, il sindaco dice che sono scoppiati diversi incendi. Oggi il vertice NATO ad Ankara, la riunione tra i capi di Stato e di Governo dei paesi alleati, il leader dell'Ucraina Zelensky incontrerà Donald Trump nel pomeriggio. Ieri il presidente statunitense si è scagliato ancora una volta contro l'Europa e contro Giorgia Meloni, che avrebbe fatto un errore secondo Trump non lasciandosi coinvolgere su Hormuz. Marine Le Pen non si arrende, la leader del Rassemblement National correrà per le presidenziali francesi del 2027, sono innocente, farò ricorso, ha detto dopo che la Corte d'Appello di Parigi aveva confermato la sua condanna per appropriazione indebita di fondi pubblici. In Venezuela continua a salire il bilancio dei morti del terremoto che ha colpito il paese il 24 giugno. Secondo l'ultimo bollettino ufficiale le vittime sono 3.685 e proseguono le ricerche dei soccorritori tra le macerie. Sono le 7:02 minuti, ci risentiamo alle 7:30 con il giornale radio. Grazie a tutti per l'ascolto, una buona giornata.
1: Popolare Network.
2: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: Dal regista Christopher Nolan.
16: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
15: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
17: Andiamo!
15: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Certo, con la selezione musicale di Radio 3 Network. Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: La meteo.
1: Inizia ufficialmente la terza ondata di calore del 2026 con l'anticiclone africano dominante. Nelle prossime ore cieli sereni o al massimo poco nuvolosi quasi ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata da nord a sud, bel tempo prevalente, temperature molto elevate, fino a 38-39 gradi in Valpadana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio 3 Network.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrà in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
3: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.

0: Si riaccende lo scontro in Iran e gli Stati Uniti colpiscono il paese in risposta agli attacchi iraniani contro 3 navi nello stretto di Hormuz. Teheran risponde colpendo basi statunitensi in Bahrain e Kuwait. Violazioni continue del memorandum, dice il capo negoziatore iraniano. Noi non ci pieghiamo. E continua intanto il funerale di massa dell'ex guida suprema Khamenei. Oggi il corteo funebre arriva in Iraq. E oggi inizia anche il vertice NATO ad Ankara. I paesi alleati dovranno dimostrare come intendono raggiungere l'obiettivo del 5% del PIL entro il 2035. Sul tavolo anche il sostegno all'Ucraina. Zelensky incontrerà Donald Trump nel pomeriggio. Ieri il presidente statunitense si è scagliato ancora una volta contro l'Europa e contro Giorgia Meloni, che avrebbe fatto un errore, secondo Trump, non lasciandosi coinvolgere su Hormuz. Marine Le Pen non si arrende, la leader dell'Assemblement National correrà per le presidenziali francesi del 2027. Sono innocente, farò ricorso, ha detto dopo che la Corte d'Appello di Parigi aveva confermato la sua condanna per appropriazione indebita di fondi pubblici. Le 7:31 minuti, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio. In Iran si riaccende il conflitto. Nella notte gli Stati Uniti hanno colpito il paese con una nuova ondata di bombardamenti particolarmente intensa, alla quale Teheran ha risposto colpendo i paesi del Golfo come Bahrain e Kuwait. Allora vediamo gli aggiornamenti con Valeria Schroeter, che mi ha raggiunta in studio. Buongiorno Valeria.
1: Buongiorno, sì, sono almeno 80 gli obiettivi che l'esercito statunitense ha detto di aver colpito in Iran. L'attacco è partito nella notte italiana dopo un via libera dato dal presidente Trump direttamente da Ankara, dove si trova da ieri per il vertice NATO. Washington ha definito gli attacchi una risposta ai raid iraniani che hanno colpito 3 petroliere nello stretto di Hormuz. E poche ore prima dei bombardamenti statunitensi, Washington aveva già messo in pratica una prima ritorsione, revocando la deroga che consentiva la vendita di petrolio iraniano in tutto il mondo, violando di fatto gli accordi presi con il memorandum d'intesa. I bombardamenti statunitensi di questa notte, secondo quanto riportato da un funzionario americano che ha citato Axios, sono stati per portata e potenza 4 o 5 volte superiori a quelli che ci sono stati a fine giugno. E il Ministero degli Esteri iraniano ha detto che gli Stati Uniti hanno ripetutamente violato il memorandum d'intesa e ha promesso delle ritorsioni. Ritorsioni che stiamo vedendo proprio in questi minuti. Le sirene d'allarme stanno suonando in Kuwait e in Bahrain, dove Teheran ha detto di aver lanciato missili, dove

0: funebre per l'ex guida suprema Khamenei è quasi giunta al termine. Oggi il feretro dell'Ayatollah, ucciso a fine febbraio, arriva in Iraq prima della sepoltura finale nella città santa di Mashhad. Sentiamo il servizio.
1: Dopo le cerimonie funebri a Teheran e nella città santa di Qom, oggi 8 luglio, il feretro dell'ex capo di Stato dell'Iran sarà trasferito in Iraq per le commemorazioni nelle città sante di Kerbel e Najaf, in collaborazione con il governo di Baghdad e con le unità di mobilizzazione popolare sciite. Dopodiché la bara di Ali Khamenei tornerà in Iran nella città santa di Mashhad per la sepoltura. Di fatto le cerimonie funebri di oggi in Iraq dell'ex capo di Stato dell'Iran sono qualcosa di anomalo dal punto di vista politico, ma per la leadership di Teheran è importante dimostrare che l'asse della resistenza è sopravvissuto alle guerre contro l'Iran. I funerali di Ali Khamenei oggi in Iraq servono a rinnovare l'identità sciita a livello transnazionale. Rispetto ad altri pezzi dell'asse della resistenza, l'Iraq è più importante per due motivi. Il primo: in Iraq ci sono due città care agli sciiti, Najaf e Kerbela, luogo di pellegrinaggio e sede di seminari religiosi, città sante dove gli ultimi tre sovrani della dinastia Qajara avevano scelto di farsi seppellire vicino agli imam sciiti. Il secondo motivo è che, nonostante le guerre, nonostante le sanzioni internazionali, l'asse della resistenza è ancora in piedi. Per Teheran la Siria di Assad è perduta, Hamas a Gaza ha subito perdite gravissime, gli Hezbollah libanesi sono indeboliti, ma l'Iraq resiste al fianco di Teheran. A dimostrarlo non sono i missili e nemmeno gli accordi diplomatici, ma la folla che oggi in Iraq accoglierà il feretro del leader supremo Ali Khamenei. Per Popolare Network, Farian Sabai.
0: Veniamo ora al vertice NATO ad Ankara. Oggi ci sarà la riunione tra i capi di Stato e di Governo dei paesi alleati. L'incontro arriva dopo quello dell'AIA dell'anno scorso, quando i paesi si erano impegnati ad arrivare al 5% del PIL per la spesa della difesa entro il 2035. Oggi gli alleati sono chiamati a dimostrare come raggiungeranno l'obiettivo. Ieri Mark Rutte, segretario generale della NATO, ha annunciato contratti per 50 miliardi per difesa aerea, munizioni, droni, capacità antidrone e comunicazioni satellitari. Tra i presenti al vertice ci sarà anche il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che è arrivato ieri ad Ankara e che ha usato l'incontro bilaterale con il presidente turco Erdogan per ribadire le sue rivendicazioni. Non solo ha ripetuto la volontà di controllare la Groenlandia, ma si è scagliato ancora contro gli alleati che non hanno partecipato alla guerra contro l'Iran come invece avrebbe voluto, e ha minacciato di ritirare tutte le truppe statunitensi dall'Europa. Sentiamo il servizio da Bruxelles.
2: L'Europa cerca di non farsi travolgere dalle polemiche di un Trump che torna ad accusare gli alleati di avergli voltato le spalle nella guerra all'Iran. La posta in gioco per i leader europei al vertice NATO di Ankara è troppo alta e non può essere sottostimato il rischio di un ritiro dei soldati statunitensi dal continente. La strategia adottata è mettere nero su bianco i risultati raggiunti sul riarmo dopo il vertice dell'AIA dello scorso anno, rispondere con obiettivi concreti e tenere l'attenzione sull'Ucraina. Come ha messo in chiaro la presidente della Commissione europea von der Leyen, l'era in cui l'Europa poteva esternalizzare gran parte della propria difesa è finita. La prova è il fatto che lo strumento SAFE per il sostegno agli investimenti nell'industria della difesa conta già 10 accordi da 100 miliardi di euro. L'Italia, che continua a temporeggiare sull'accesso ai prestiti, non è ancora pervenuta in questo programma di ritorno economico sul territorio europeo insieme a partner extra UE come Canada, Norvegia e Turchia. Gli europei vogliono che questa assunzione di responsabilità si inserisca in una transizione concordata e graduale. Il premier spagnolo Sanchez ricorda che Madrid rispetterà gli impegni senza tagliare il welfare. Il cancelliere tedesco Merz punta sull'aumento delle spese militari nell'ultimo anno per avvicinarsi al nuovo obiettivo del 5% del PIL. Lo spirito di Ankara, come l'ha definito Merz, dovrebbe tradursi in una svolta per mettere fine alla guerra in Ucraina e creare il pilastro europeo dell'alleanza. L'ira imprevedibile di Trump rischia però di travolgere anche l'ultimo brandello di legame con gli Stati Uniti. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: La guerra in Ucraina resta appunto tema centrale sul tavolo. Nel frattempo Mosca però continua a lanciare attacchi su Kiev, dove una serie di esplosioni sono state segnalate anche alle prime ore di questa mattina. Il presidente Zelensky si trova ad Ankara e dovrebbe incontrare oggi Donald Trump. Il vertice turco in Turchia è stato anche l'occasione per il presidente statunitense per chiarire il suo risentimento verso la premier Giorgia Meloni. Mi piace, è una brava persona, ma non c'è stata per noi sull'Iran, ha detto. Secondo Trump,

0: Meloni ha commesso un errore non lasciandosi coinvolgere su Hormuz e avrebbe così guastato il loro rapporto. Sentiamo Luigi Ambrosio.
1: Ieri sera, dopo la cena dei capi di Stato e Governo al vertice NATO, Meloni ha usato la stessa strategia decisa dopo che Trump aveva pubblicato il meme in cui chiedeva per lei un ordine restrittivo: ignorare la provocazione. Solo che quella mossa da Trump in Turchia non è più una provocazione, ma un'accusa precisa da cui non ci si può sottrarre. A chi le chiedeva se ci fosse stato un chiarimento ha detto «ho già risposto», in realtà non ha risposto. Trump l'ha accusata di non avere partecipato alla guerra in Iran, proprio nelle ore in cui gli Stati Uniti hanno ripreso a bombardare l'Iran. Accuse rivolte a tutti i paesi europei e le conseguenze si stanno vedendo. Meloni è nei guai due volte, perché è nel mirino di Trump e perché ha pochissimi margini di manovra. Sul piano interno deve fare i conti con un'opinione pubblica contraria all'aumento delle spese militari. Ha provato, in vista delle elezioni, a fare passare per aumento del budget NATO voci che non hanno a che fare col riarmo e l'acquisto di armi statunitensi. A Washington non sono fessi e se ne sono accorti. Ha mandato avanti Tajani a dire «tuteliamo gli interessi nazionali», ma deve fare i conti con Vannacci, che le sta erodendo il voto identitario, o se preferite fascista, e populista di destra. Vannacci è un fattore di destabilizzazione che certamente a Trump non dispiace in questo momento. Meloni è sola, ha una maggioranza divisa sull'Ucraina, non può accontentare gli Stati Uniti, non può certo cercare una sponda nelle opposizioni. Potrebbe cercarla in Europa, dove però di lei non ci si fida davvero. Non le resta che continuare a trincerarsi nella strategia del silenzio e sperare che gli italiani se la bevano ancora per un po'.
0: Andiamo in Francia, Marine Le Pen non si arrende, la leader del partito di estrema destra francese Rassemblement National ha annunciato la sua candidatura alle elezioni presidenziali del 2027 nonostante la condanna per appropriazione indebita di fondi pubblici e l'obbligo di braccialetto elettronico per un anno. Sentiamo il servizio da Parigi.
2: Condannata in primo grado e da ieri anche in appello per aver premeditato, organizzato, diretto e orchestrato un ampio e duraturo sistema fraudolento di appropriazione indebita di fondi pubblici, secondo i termini della condanna e delle 300 pagine delle motivazioni della sentenza della Corte d'Appello di Parigi, eppure inesorabilmente candidata per una quarta volta alla presidenza della Repubblica. Marine Le Pen si è dichiarata ieri sera al telegiornale della prima rete francese TF1. Sono candidata e farò appello in Cassazione e appello sospensivo della pena, quindi farò campagna senza il braccialetto elettronico a cui sarei obbligata dalla sentenza della Corte d'Appello. Marine Le Pen, determinata e soddisfatta dopo che ieri verso le 13 la Corte d'Appello di Parigi ha annunciato la sentenza che appunto condanna Marine Le Pen a 3 anni di carcere, di cui uno senza condizionale da scontare in libertà vigilata con braccialetto elettronico, ma annulla di fatto la pena complementare di ineligibilità, permettendo dunque alla leader storica dell'estrema destra di candidarsi per l'elezione presidenziale della prossima primavera. Candidata delinquente, denunciano i suoi avversari da destra come da sinistra. Candidata a rischio, perlomeno di imbarazzo, spiegano analisti e osservatori sui media francesi, se l'eventuale conferma da parte della Cassazione imponesse alla candidata Le Pen l'uso del braccialetto elettronico in piena campagna presidenziale. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: E anche Nigel Farage, leader del partito di estrema destra britannico Reform UK, ha annunciato che si ricandiderà dopo essersi un po' sorpresa dimesso da parlamentare per il collegio di Clacton-on-Sea. Farage ha annunciato la decisione dopo che la settimana scorsa erano state rese note alcune donazioni di diversi milioni di sterline che aveva ricevuto e dopo che quindi la commissione etica del Parlamento britannico aveva aperto un'indagine. Sentiamo il servizio del nostro collaboratore dal Regno Unito, Daniele Fisichella.
3: Sotto inchiesta, Nigel Farage decide di prendersi la scena.
4: It's a chance to stick two fingers up to the entire establishment.
3: Usa un linguaggio degno di Donald Trump, il leader di Reform UK, che invita gli elettori a dare una risposta a chi vuole fermare la rivoluzione politica dell'ultradestra britannica. Ma nel piccolo collegio di Clacton-on-Sea, a meno di un'ora da Londra, Farage correrà da solo, o quasi, perché tutti i grandi partiti hanno deciso di non presentare un candidato in quelle che definiscono elezioni suppletive farsa. Già perché, qualora eletto di nuovo, Farage andrebbe chiederebbe di nuovo incontro all'inchiesta, al momento sospesa, e potrebbe essere costretto a dimettersi una seconda volta.
5: This is a desperate stunt from Nigel Farage. It's obvious why he's doing it. He is up to his neck in sleaze.
3: Una mossa disperata di un uomo corrotto sino al collo, il commento del primo ministro uscente Keir Starmer. Per Farage, in testa ai sondaggi già da parecchi mesi, è l'ennesimo teatro politico, un azzardo per dettare le regole del gioco e sfidare apertamente il sistema.
0: Si è chiuso ieri ad Alessandria il processo ai tre ex brigatisti Laura Azzolini, Renato Curcio e Mario Moretti per lo scontro a fuoco davanti a Cascina Spiotta, in cui perse la vita nel 1975 il carabiniere Giovanni D'Alfonso e la brigatista Mara Cagol. 6 anni ad Azzolini e prescrizione per Curci e Moretti. Per Azzolini la condanna è in continuità con un altro reato, per cui la pena verrà riassorbita dagli anni di carcere già scontati. Per Curcio e Moretti, che non erano presenti alla sparatoria, era stato chiesto l'ergastolo per concorso morale in quanto figure apicali delle Brigate Rosse. L'Italia è tra le peggiori economie europee per occupazione e salari, qualche miglioramento, ma le prospettive restano incerte, se non negative. Massimo Alberti.
6: L'occupazione in Italia resta a livelli storicamente elevati nel primo trimestre, ma rallenta ed è molto sotto la media europea, l'analisi dell'OCSE, e resta grave il problema dei salari. Pur a livelli record, il tasso di occupazione è quasi 10 punti sotto la media europea. L'Italia è debole nel lavoro di giovani e donne, mentre aumenta il divario generazionale con sempre più ultra cinquantenni al lavoro, insomma cause abbondantemente note. Il problema principale restano i salari reali. La ripresa è stata molto lenta e sono ancora comunque inferiori di oltre il 6% rispetto al primo trimestre 2021. Tratta del divario più ampio tra le principali economie dell'OCSE. Ancor più preoccupante, l'OCSE prevede un calo dello 0,9% quest'anno, quindi un'ulteriore perdita di potere d'acquisto dovuta all'inflazione non compensata dalla contrattazione e dai rinnovi contrattuali. Si conferma quindi la debolezza del modello italiano, senza un salario minimo e basato esclusivamente sulla concertazione tra le parti, e dovrebbe tornare ad essere spunto di riflessione enorme per i sindacati confederali, con la CGIL ritornata all'unità con CISL e UIL alla vigilia di nuovi accordi con Confindustria. Occupazione di scarsa qualità ed in settori a basso valore aggiunto, poche innovazioni e investimenti verso le transizioni energetiche digitali, scrive OCSE. Cause note del sistema produttivo e imprenditoriale che pagano però i portafogli dei lavoratori.
0: Era l'ultima notizia di questo giornale radio, condotto in studio da Martina Stefanoni, in redazione insieme a Valeria Schröter. Sono le 7:46, le notizie tornano alle 8:30, e una buona giornata e un buon ascolto.
7: Popolare Network.

0: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
1: Radio 3 Network.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, in calo a 7 km la coda per traffico in congestione a seguito di incidente tra tre mezzi pesanti tra Firenze Scandicci P1 variante verso nord. In A11 rallentamenti e code verso Firenze tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretole tra Prato Ovest e il bivio con l'A1. Ci spostiamo in Fipiri, dove troviamo rallentamenti per i spostamenti mattutini tra Scandicci e Firenze Scandicci. Ci troviamo ancora nella carreggiata in direzione del capoluogo. Siamo ai lavori RFI a Ponte Alpino, è stata completata la rimozione del vecchio cavalcaferrovia nel nodo di Firenze, proseguono dunque secondo i tempi previsti i lavori di RFI in loco, la conclusione di questa prima fase dei lavori è prevista alle 4 di venerdì 10 luglio, è stata intanto già riaperta la passerella pedonale. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze, per ora è tutto, buon viaggio.
2: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
3: Radio 3 Network.

reiterare, ripetere, ferma, replicare, reiterare, ferma, replicare, reiterare, ripetere, ferma, replicare, reiterare, ripetere.

0: La meteo.
1: Inizia ufficialmente la terza ondata di calore del 2026 con l'anticiclone africano dominante. Nelle prossime ore cieli sereni o al massimo poco nuvolosi quasi ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata da nord a sud, bel tempo prevalente, temperature molto elevate, fino a 38-39 gradi in Val Padana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Sono le 8.30, buongiorno alle notizie di Popolare Network. Le sirene antiaeree hanno ripreso a suonare in Bahrain e Kuwait per gli attacchi iraniani. Teheran ha avvertito di aver colpito le basi statunitensi nei paesi del Golfo. Le conseguenze della flagrante e ripetuta violazione del cessate il fuoco ricadono sugli Stati Uniti, ha detto con un comunicato l'esercito iraniano, aggiungendo: tutte le basi americane nella regione saranno obiettivi legittimi dei droni militari. Questa notte gli Stati Uniti sono tornati infatti ad attaccare l'Iran. Il comando centrale statunitense ha detto di aver colpito almeno 80 obiettivi e, secondo un funzionario americano citato da Axios, gli attacchi di questa notte sono stati per portata e potenza 4-5 volte superiori a quelli di fine giugno. Gli Stati Uniti hanno iniziato a bombardare poche ore dopo aver revocato una deroga che consentiva la vendita di petrolio iraniano in tutto il mondo. Il ministro degli esteri iraniano ha detto che gli Stati Uniti hanno ripetutamente violato il memorandum d'intesa e ha avvertito che ci saranno ritorsioni.
1: Con le rinnovate tensioni in Medio Oriente e gli attacchi nello stretto di Hormuz, schizza il prezzo del gas a 48,5 euro. Ad Amsterdam, mercato di riferimento, i contratti TTF balzano oltre il 4%.
0: I bombardamenti statunitensi in Iran erano assolutamente necessari, lo ha detto il segretario generale della NATO Mark Rutte in arrivo al vertice di Ankara. L'Iran sta violando la tregua con l'attacco alle navi, gli Stati Uniti dovevano reagire con forza, ha aggiunto Rutte. Questa mattina ci sarà la riunione tra i capi di Stato e di governo dei paesi alleati. Secondo Rutte, ribadiranno che Teheran non potrà mai avere le armi atomiche e che lo stretto di Hormuz deve essere riaperto. Rutte poi crede che Trump manterrà il suo impegno verso l'Alleanza Atlantica, ma si aspetta che gli europei e i canadesi equiparino le proprie spese a quelle degli Stati Uniti. Intanto il Regno Unito ha fatto sapere che guiderà un'iniziativa europea per potenziare i finanziamenti per le capacità di missili di precisione in tutta Europa. Gli alleati dovrebbero stanziare, riferisce Londra, circa 50 miliardi per l'iniziativa.
1: E sul tavolo del vertice NATO c'è anche il sostegno all'Ucraina. Nelle prime ore di oggi sono state segnalate una serie di esplosioni nella capitale Kiev e due persone sono rimaste uccise dagli attacchi russi in concomitanza con l'inizio del summit. Mark Rutte ha lanciato un avvertimento a Mosca: non scherzate con noi, non giocate con noi, non potete vincere.
0: Marine Le Pen, la leader del partito di estrema destra francese Rassemblement National, ha annunciato la sua candidatura alle elezioni presidenziali del 2027, nonostante la Corte d'Appello abbia confermato ieri la condanna in primo grado del processo sui fondi del Parlamento UE usati per pagare dipendenti del partito. Sono innocente, ha detto la leader di RN, ricorrerò in Cassazione e parteciperò alla campagna elettorale senza braccialetto elettronico. Il ricorso infatti è sospensivo, almeno fino alla sentenza prevista non prima di fine gennaio 2027.
1: Un agente della polizia anti-immigrazione statunitense, l'ICE, ha sparato e ucciso a un uomo messicano durante un controllo stradale a Houston, in Texas. Lo ha dichiarato in un comunicato il... Lo ha dichiarato

0: L'Argentina si è qualificata per i quarti di finale battendo l'Egitto per 3-2. La Svizzera ha vinto 4-3 dopo i rigori contro la Colombia. Domani la prima partita dei quarti di finale che vedrà Francia contro Marocco. Minuti, ci risentiamo con gli aggiornamenti alle 9.30. Buona giornata e buon ascolto.
1: Popolare Network.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada A1, in calo a 7 km la coda per traffico in congestione a seguito di incidente tra tre mezzi pesanti tra Firenze e Scandicci, B1 variante verso nord. In A11 rallentamenti e code verso Firenze tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretole, tra Prato Ovest e il bivio con l'A1. Ci spostiamo in Fipiri, dove troviamo rallentamenti per i spostamenti mattutini tra Scandicci e Firenze Scandicci. Ci troviamo ancora nella carreggiata in direzione del capoluogo. Siamo ai lavori RFI a Ponte Alpino, è stata completata la rimozione del vecchio cavalcaferrovia nel nodo di Firenze, proseguono dunque secondo i tempi previsti i lavori di RFI in loco, la conclusione di questa prima fase dei lavori è prevista alle 4 di venerdì 10 luglio, è stata intanto già riaperta la passerella pedonale. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze, per ora è tutto, buon viaggio.

Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada A1, coda per traffico in congestione per 9 km con tendenza alla diminuzione tra Firenze e Impruneta, via 1 variante di Valico verso nord, rallentamenti sempre in A1 anche tra Firenze Nord e Firenze Scandicci verso Roma, sempre in A1 coda in uscita a Firenze Scandicci per chi proviene da Bologna. In A11 code verso Firenze tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola e tra Pistoia il bivio con la 1. E arriviamo alla Fipili, rallentamenti verso Firenze tra la Strassigna e Firenze Viadotto all'Indiano. Per chi proviene da Firenze, coda in uscita a Santa Croce. Prima di salutarci, relativamente ai lavori RFI a Ponte Alpino, è stata completata la rimozione del vecchio cavalca ferrovia. Proseguono dunque secondo i tempi previsti i lavori di RFI in loco. La conclusione di questa prima fase dei lavori è prevista alle 4 di venerdì 10 luglio. Segnaliamo inoltre che è stata riaperta la passerella pedonale. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze, comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
2: Questa mattina, la tua mattina, questa mattina, la tua mattina, na.
3: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.

0: La meteo.
1: Inizia ufficialmente la terza ondata di calore del 2026 con l'anticiclone africano dominante. Nelle prossime ore cieli sereni o al massimo poco nuvolosi quasi ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata da nord a sud, bel tempo prevalente, temperature molto elevate, fino a 38-39 gradi in Val Padana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio 3 Network.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Le 9.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. I nuovi attacchi statunitensi contro diversi centri di monitoraggio e sorveglianza sulla costa meridionale dell'Iran costituiscono una flagrante violazione del memorandum d'intesa tra Iran e Stati Uniti. Lo ha dichiarato il Ministero degli Esteri iraniano in un comunicato stampa poco fa, dopo gli attacchi di questa notte dell'esercito statunitense contro diversi obiettivi iraniani. L'esercito iraniano, ha aggiunto il Ministero, non esiterà a difendere l'integrità territoriale, la sovranità nazionale e la sicurezza nazionale del paese. Teheran ha risposto agli attacchi statunitensi colpendo le basi militari nel Golfo, in Bahrain e Kuwait, che ha condannato gli attacchi iraniani sul suo territorio affermando che minano gli sforzi per allentare le tensioni nella regione. Gli Stati Uniti hanno iniziato a bombardare poche ore dopo aver revocato una deroga che consentiva la vendita di petrolio iraniano in tutto il mondo, una duplice risposta a quelli che il Pentagono ha definito attacchi iraniani contro 3 navi mercantili in transito nello stretto di Hormuz.
3: I nuovi scontri tra Stati Uniti e Iran nello stretto di Hormuz alimentano nuove tensioni sul prezzo del petrolio, che sale a $72,77 al barile, il rialzo del 3,3%. Il Brent sui mercati asiatici è aumentato del 2,9%, raggiungendo i $72,48 al barile. Schizza anche il prezzo del gas, che arriva a €48,5.
2: Questa mattina ci sarà la riunione tra i capi di Stato e di Governo della NATO ad Ankara. Secondo il segretario generale Rutte, Donald Trump manterrà il suo impegno verso l'Alleanza Atlantica, ma il presidente statunitense si aspetta che gli europei e i canadesi equiparino le proprie spese a quelle degli Stati Uniti. Nel frattempo, il Regno Unito ha fatto sapere che guiderà un'iniziativa europea per potenziare i finanziamenti per le capacità di missili di precisione in tutta l'Europa. Gli alleati dovrebbero stanziare, dice Londra, circa 50 miliardi per l'iniziativa, che dovrebbe potenziare le capacità di difesa e deterrenza della NATO.
3: Sul tavolo del vertice NATO c'è anche il sostegno all'Ucraina. Nelle prime ore di oggi sono state segnalate una serie di esplosioni nella capitale Kiev e 2 persone sono rimaste uccise dagli attacchi russi, in concomitanza con l'inizio del summit. Mark Rutte ha lanciato un avvertimento a Mosca: non scherzate con noi, non giocate con noi, non potete vincere. A margine del vertice di Ankara, la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni ha incontrato il presidente dell'Ucraina Zelensky. È stato ribadito il fermo impegno dell'Italia al fianco di Kiev e a favore di un percorso che conduca a una pace giusta e duratura, si legge in una nota di Palazzo Chigi. Nel pomeriggio Zelensky incontrerà anche il presidente USA Donald Trump. Nel frattempo il Ministero della Difesa russo ha reso noto che durante la notte sono stati intercettati 415 droni ucraini su 17 regioni della federazione. Almeno una persona è morta e ci sono alcuni feriti.
2: È stato messo agli arresti domiciliari Mario Adinolfi, giornalista, politico, fondatore del partito ultraconservatore Il Popolo della Famiglia. La Procura di Roma ha disposto la misura cautelare nel corso di un'indagine in cui Adinolfi è accusato di truffa ed evasione fiscale. Oggetto dell'indagine, la cosiddetta scommessa collettiva, un circuito di raccolta fondi da privati ai quali venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive. Secondo la Procura di Roma, con questo sistema Adinolfi avrebbe prodotto un danno economico totale da 5 milioni di euro alle persone che vi hanno partecipato, e altri 400.000 euro sarebbero invece le tasse che avrebbe evaso.
3: Terzo giorno di stop a Firenze alla circolazione ferroviaria tra le stazioni di Campo di Marte e Santa Maria Novella a causa dei lavori programmati al cavalcaferrovia di Ponte Alpino. La conclusione di questa prima fase di lavori è prevista alle 4 di venerdì 10 luglio e una seconda è in programma dalle 23 di domenica 26 luglio alle 11 di giovedì 30 luglio, con analogo blocco della circolazione ferroviaria.

0: Radio 3 Network.
1: Ma ti rendi conto che fortuna abbiamo? Ma ci pensi mai a che privilegio? Vivere in anni belli come questi, dove tutti quanti sembrano contenti. C'è sempre un modo facile per fare i soldi, basta credere davvero in se stessi. La tecnologia ha fatto passi da giganti, davvero non la voglio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, tratto chiuso per lavori verso nord tra Aglio e Rioveggio, tra P1 Variante e Aglio. Il provvedimento è in vigore fino alle 17. Sempre in A1, 3 km di coda per veicolo fermo in avaria tra P1 Variante e Badia. Verso sud, verso nord permangono code per traffico tra Firenze e Imprunete, P1 Variante di Valico. Incipiti di coda per vibrieta esterna che non riceve verso Firenze tra La Strassigna e Firenze Scandicci. Prima di salutarci, è stata completata la rimozione del vecchio impalcato di Ponte Alpino Cavalca Ferrovia nel nodo di Firenze. La conclusione di questa prima fase dei lavori è prevista alle 4 di venerdì 10 luglio. La seconda fase dei lavori per il varo del nuovo ponte è in programma dalle 23 di domenica 26 luglio alle 11 di giovedì 30 luglio, quando verranno replicati i provvedimenti relativi alla mobilità privata, pubblica e ferroviaria. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città per Portale di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
2: Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

mie giornate scorrevano veloci. Il McDonald's alla stazione di Firenze, il chiodi al bon ton, lo yo-yo e il Tamagotchi. E le pagine di Antonio Gramsci risuonavano nella testa.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Le 10:32 minuti, le notizie di Popolare Network. Il cessate il fuoco con l'Iran, per me è finito, lo ha detto poco fa il presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante un punto stampa ad Ankara insieme al segretario generale della NATO Mark Rutte. Un paese malato e bugiardo, ha detto ancora. Questa notte gli Stati Uniti hanno lanciato diversi attacchi contro l'Iran come risposta a quelli iraniani contro 3 navi nello stretto di Hormuz. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno anche detto che un membro della marina militare è stato ucciso dai droni statunitensi. Di questa mattina Teheran ha risposto agli attacchi americani colpendo le basi militari nel Golfo, in Bahrain e Kuwait. E il Kuwait ha risposto condannando gli attacchi e rispondendo con la difesa aerea.
3: Sempre al vertice NATO ad Ankara, Trump ha ribadito ancora una volta il suo scontento e la sua rabbia nei confronti degli alleati. Non solo non sono intervenuti contro l'Iran come avrebbe voluto, ma anche la questione della Groenlandia è stata nuovamente tirata in causa dal presidente USA. Noi abbiamo speso più di 1.000 miliardi in 10 anni per difendere i paesi NATO della Russia e in cambio siamo stati trattati ingiustamente. Sono molto arrabbiato con la NATO, abbiamo pagato troppo, ha detto durante l'incontro con Mark Rutte. Parole dure anche per la Spagna. Trump l'ha definita un terribile partner dell'alleanza e ha dichiarato chiusi i rapporti commerciali.
2: Un attacco israeliano contro un veicolo nella parte meridionale di Gaza City ha causato la morte di 4 persone, tra cui un operatore umanitario egiziano e 2 bambini di 8 e 10 anni che stavano giocando nella zona.
3: La Camera ha approvato con 148 voti a favore, 99 contrari e 2 astenuti su richiesta della Lega la dichiarazione di urgenza, quindi di un iter più veloce, per la proposta di legge, presentata sempre dai leghisti, che introduce specifiche cause ostative all'acquisizione della cittadinanza e nuovi motivi di revoca. Il capogruppo Riccardo Molinari ha spiegato che oggi nel caso dei minorenni non ci sono cause ostative, mentre la proposta di legge prevede che nel caso di reati gravi contro la persona, il patrimonio o spaccio, la cittadinanza venga bloccata per i minori stranieri fino alla piena riabilitazione. Quanto alla revoca della cittadinanza, ha detto: noi siamo convinti che sia necessaria anche per chi accoltella, uccide e stupra. Con la stretta sulla cittadinanza la Lega rincorre il razzismo di Vannacci, ha commentato il capogruppo AVS nella Commissione Affari Costituzionali della Camera, Filiberto Zaratti.
2: È stato messo agli arresti domiciliari. È stato messo

0: c'è un ricorso in Cassazione, io non dichiarerò in esecuzione il provvedimento della Corte d'Appello, ha detto la procuratrice, aggiungendo: se la decisione della Corte di Cassazione verrà annunciata prima delle presidenziali, lei potrebbe invece dover far portare un braccialetto durante l'ultima fase della campagna elettorale.
1: Un pompiere volontario di 22 anni è morto questa mattina nelle operazioni di spegnimento di un incendio in Savoia, nel sud della Francia. La nuova ondata di caldo estremo sta provocando numerosi incendi, soprattutto tra Francia e Spagna. In Spagna il fronte più critico nelle ultime ore è quello di Grazalema, in provincia di Cadice, nella regione meridionale dell'Andalusia, dove 188 persone sono state evacuate in via preventiva da due hotel e abitazioni vicine minacciati dalle fiamme. Anche in Sardegna da oggi vige un'allerta rossa per il pericolo incendi, soprattutto in Gallura e nel sud-est dell'isola. Le 10:36 minuti, ci risentiamo alle 12:30 con il giornale radio. Una buona giornata, un buon ascolto.
2: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
3: Popolare Network.

Ascolta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

91.7 AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, tratto chiuso fino al 17 di questo pomeriggio per lavori tra Aglio e Rioveggio in direzione nord. Sempre in A1 rallentamenti per traffico tra Firenze Sud e Firenze Scandice, tra Firenze Impruneta e B1 variante di Valico verso nord. Per veicoli fermi in avaria, rallentamenti verso nord tra Incisa Reggello e Firenze Sud e verso sud tra B1 variante e Badia. Regolarizzato al momento il traffico altrove. Prima di salutarci, è stata completata la rimozione del vecchio impalcato di Ponte Alpino Cavalca Ferrovia nel nodo di Firenze. La conclusione di questa prima fase dei lavori è prevista alle 4 di venerdì 10 luglio. La seconda fase dei lavori per il varo del nuovo ponte è in programma dalle 23 di domenica 26 luglio alle 11 di giovedì 30 luglio, quando verranno replicati i provvedimenti relativi alla mobilità privata, pubblica e ferroviaria. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con...
2: Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Il cessate il fuoco con l'Iran per me è finito. Donald Trump chiude la porta a Teheran dopo una notte di escalation nel Golfo. Gli Stati Uniti colpiscono duramente l'Iran, che reagisce colpendo a sua volta le basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. Gli Stati Uniti imbrogliano in politica come ai mondiali di calcio, dice il presidente iraniano. E Trump si scaglia ancora una volta contro gli alleati in apertura della seconda giornata del vertice NATO di Ankara. Sono arrabbiato con la NATO, abbiamo pagato troppo, ha detto, e continua a puntare la Groenlandia. Sul tavolo del summit anche il sostegno a Kiev. Zelensky incontrerà Donald Trump per chiedere Patriot. Il presidente statunitense punta alla risoluzione del conflitto e ha già parlato con Putin. Ieri sera intanto le forze ucraine hanno attaccato con droni una stazione di compressione del gasdotto Blue Stream che porta gas russo verso la Turchia. Nella notte Mosca ha colpito l'Ucraina, il bilancio è di 4 morti. Le 12:31 minuti, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio. Il cessate il fuoco con l'Iran per me è finito. Lo ha detto questa mattina il presidente degli Stati Uniti Donald Trump parlando ad Ankara al margine del vertice NATO in corso in queste ore.
1: Is the ceasefire done? Is the MOU dead?
2: It's a very interesting question. To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people.
0: Donald Trump, rispondendo ad una domanda di una giornalista, ha detto di non volere più trattare con gli iraniani perché sono bugiardi e malati, aggiungendo di aver solo sprecato tempo fino ad ora. Ha aggiunto però poi che ne avrebbe parlato con i suoi negoziatori Jared Kushner e Steve Witkoff.
2: They have to come back to me. As far as I'm concerned, it's just a waste of time dealing with them. They're liars.
0: La situazione tra Iran e Stati Uniti è precipitata questa notte dopo che l'esercito statunitense ha lanciato un massiccio attacco su diversi obiettivi iraniani in risposta a quelli ai raid iraniani che ieri avevano colpito 3 navi commerciali nello stretto di Hormuz. Gli attacchi sono continuati per tutta la notte, secondo i media iraniani, anche questa mattina. Gli Stati Uniti imbrogliano in politica estera come ai mondiali, ha detto poco fa il presidente iraniano Pezeshkian, intimidire gli avversari, creare ostacoli e imbrogliare. Questo è il manuale MAGA. L'Iran respinge questi giochi, è stata la risposta di Pezeshkian. In risposta ai raid statunitensi, Teheran ha lanciato attacchi contro basi statunitensi nel Golfo, in Bahrain e in Kuwait. Che cosa sta succedendo? Sentiamo Luigi Toninelli, analista ISPI, esperto di Iran.
3: Non possiamo ancora dirlo con certezza che si sia tornati a una nuova fase di conflitto. Quello che però vediamo è che rispetto anche agli attacchi di 10 giorni fa, questi sono di gran lunga a livello di impatto superiori e di portata, e anche la risposta iraniana tendenzialmente è di nuovo preoccupante, non soltanto perché ha colpito nuovamente le basi statunitense in Iraq e in Kuwait e in Bahrain, ma proprio per il tenore di quelle che sono state le dichiarazioni. Hanno elencato i punti dell'accordo, del memorandum d'intesa che sono stati violati, e proprio per questo sembra che ancora una volta si vada ad aggiungere sfiducia tra le parti alla già esistente e abbastanza ampia sfiducia che esisteva. Ancora una volta Hormuz diventa un po' il punto di contrasto. Il controllo sullo strato di Hormuz, con l'Iran che dicono noi non lo vogliamo abbandonare. La nostra strategia per il post guerra passa dallo strato di Hormuz e dal controllo dello strato di Hormuz de jure de facto, e dall'altra parte ci sono gli Stati Uniti che non vogliono accettare nulla di tutto ciò. Quindi finché rimarremo in questa zona grigia, in questa fase intermedia, ibrida, in cui non c'è un vero e proprio accordo ma solamente una dichiarazione di intenti, ecco, dobbiamo aspettarci altri giorni e fasi di instabilità.
0: Quest'ultima escalation è ancora più grave per Teheran, perché arriva proprio nei giorni cruciali dei funerali di massa dell'ex guida suprema Ali Khamenei. Oggi il corteo funebre è in Iraq, nella città di Najab e Karbala. Proprio lì si trova la giornalista Laura Silvia Battaglia.
4: Ci sono migliaia e migliaia di persone, sono arrivati ieri in ogni modo, con i pulmini, li abbiamo visti sui carretti, a piedi, con i SUV, in qualsiasi modalità, telecamere ovunque, ma soprattutto soprattutto forze di mobilitazione popolare ovunque, quelle che appunto non amano farsi definire milizie, ma di fatto tali sono state fondate anni fa dall'Ayatollah al-Sistani qui in Iraq, hanno contribuito appunto all'eliminazione di Daesh e sono fortissimamente coinvolte ovviamente con l'Iran, e c'è un'enorme partecipazione popolare in termini di pietas popolare, come quando un grande papa muore si sente, no, questa tensione, qui è esattamente così ma moltiplicata. Stiamo parlando di diciamo un Ayatollah che è stato ucciso ed è stato ucciso ovviamente da Israele, quindi diciamo quello che prevale è questo, e tutti quanti hanno in mano questi striscioni che ricordano, che paragonano Khamenei sostanzialmente a Hussein, che è il fondatore dello sciismo dei duodecimani, e che si riferisce alla battaglia di Karbala. Ci sono queste immagini che si ripetono di lui per tutta la città, c'è anche enorme paranoia per la presenza di qualsiasi straniero. La questione è che c'è enorme rabbia popolare in una manifestazione che è di una intensità, di una quantità di gente impressionante.
0: Come dicevamo, oggi si è aperta la seconda e diciamo centrale giornata del vertice NATO ad Ankara, giornata del

0: guerra contro l'Iran come lui avrebbe voluto, e poi il presidente statunitense è tornato a parlare della Groenlandia. Ha detto che avrebbe portato il tema all'incontro con i capi di Stato. Noi abbiamo speso più di 1.000 miliardi in 10 anni per difendere i paesi NATO dalla Russia e in cambio siamo trattati ingiustamente, ha spiegato. Aggiungendo: sono molto arrabbiato con la NATO, abbiamo pagato troppo. Secondo Trump la Groenlandia è molto importante per gli Stati Uniti, ma non per la Danimarca. È passato poi ad attaccare la Spagna, che ha definito un terribile partner dell'alleanza. Non voglio avere rapporti con loro, i rapporti commerciali sono finiti e sono un caso senza speranza, ha dichiarato. C'è stato un accenno poi anche all'Italia, che secondo il presidente ha fatto molto male nelle decisioni sulle sue basi. Mark Rutte da parte sua si è affrettato a dire che dall'Europa sono partiti 5.000 voli a sostegno della campagna militare statunitense contro l'Iran e che Trump dovrebbe considerarla una vittoria. Da Rutte è arrivata anche una rassicurazione: abbiamo fatto un accordo a Davos sulla Groenlandia e sarò lì a vedere che sia attuato, ha detto.
1: Grazie Valeria. E sul tavolo al centro del vertice NATO oggi c'è anche il tema del sostegno all'Ucraina. La guerra, il conflitto in Ucraina non si ferma. Nelle prime ore di oggi sono state segnalate una serie di esplosioni nella capitale Kiev. Il numero dei morti al momento è di 4, mentre ieri sera le forze ucraine hanno attaccato con droni nel sud della Russia una stazione di compressione del gasdotto Blue Stream che porta gas russo verso la Turchia. L'intento, secondo Gazprom, era quello di interrompere il flusso ininterrotto delle forniture alla Turchia durante il summit NATO. A margine del vertice di Ankara, oggi la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato il presidente dell'Ucraina Zelensky, ha ribadito il fermo impegno dell'Italia al fianco di Kiev. È invece previsto per 1:30 ora italiana di oggi il bilaterale tra Trump e Zelensky. Sentiamo il nostro collaboratore Sabato Angeri, che si trova in Ucraina in viaggio verso Kiev.
2: La prima richiesta ucraina sarà quella alla quale siamo abituati da mesi ormai, ovvero la fornitura di Patriot, di sistemi e di missili antiaerei, e oppure in alternativa la fornitura di licenze per la costruzione di Patriot qui in Ucraina. Licenze che finora sia la Lockheed Martin che il Pentagono sono state piuttosto restie a dare. Ma gli attacchi delle ultime ore a Kharkiv, a Kiev, e gli attacchi devastanti degli ultimi giorni dimostrano che da questo punto di vista l'Ucraina non riesce a cavarsela da sola, e quindi Zelensky insisterà moltissimo su questo. Inoltre, un altro punto nevralgico dell'incontro tra i due sarà la risoluzione del conflitto. Trump ha voluto chiamare Putin prima di andare ad Ankara, e questo è stato un segnale forte. Ha detto che lo richiamerà dopo l'incontro con Zelensky, quindi tutto lascia presupporre che Trump e Putin abbiano elaborato una sorta di strategia, una bozza di strategia, e che Trump ne discuterà con Zelensky e poi proverà a parlarne nuovamente con Putin. Ovviamente il compito per Zelensky, quello di portare a casa i Patriot, inizia in salita, dato che Trump per l'ennesima volta in un'occasione importante ha dimostrato le sue simpatie verso Vladimir Putin.
1: Due persone sono state arrestate a Roma dai carabinieri del ROS per spionaggio e accesso abusivo a sistemi informatici. Entrambi sono ex appartenenti all'intelligence italiana. Il principale indagato, un 59enne ex appartenente al comparto di intelligence e già sottufficiale dell'Arma dei Carabinieri, è accusato di aver svolto attività di spionaggio in cambio di soldi per un presunto agente dei servizi di intelligence russi, coperto da immunità diplomatica in Italia. L'uomo acquisiva informazioni attraverso 6 fonti, tra cui 4 militari in servizio, tutti indagati. Secondo l'avvocato che ha parlato questa mattina, le notizie diffuse dal suo assistito non sarebbero state riservate. Sarebbe stata la stessa AISIA a far partire l'attività investigativa l'anno scorso, dopo aver scoperto che i russi erano riusciti a reclutare un ex agente italiano che veniva pagato per ottenere informazioni classificate sulla produzione industriale italiana nel campo della difesa. Una notizia è arrivata in questi minuti in redazione: due persone sarebbero morte a causa di un'esplosione avvenuta in una fabbrica di fuochi d'artificio in provincia di Rieti. Almeno una delle vittime sarebbe un lavoratore, l'altra sarebbe una donna che era sul posto per ragioni da chiarire. Nel 2023, nella stessa azienda, c'era stata un'altra esplosione in cui erano morte 3 persone. È stato messo agli arresti domiciliari Mario Adinolfi, giornalista, politico, fondatore del partito ultraconservatore Il Popolo della Famiglia. La Procura di Roma ha disposto la misura cautelare nel corso di un'indagine in cui Adinolfi è accusato di truffa ed evasione fiscale. Oggetto dell'indagine

0: la cosiddetta scommessa collettiva, un circuito di raccolta fondi da privati ai quali venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive. Secondo la Procura di Roma, con questo sistema Adinolfi avrebbe prodotto un danno economico totale da 5 milioni di euro alle persone che avevano partecipato e altri 400.000 euro sarebbero invece le tasse che avrebbe evaso. Questa sera a Napoli la prima iniziativa del Campo Largo in vista delle elezioni. In Piazza del Gesù alle 19.30 ci saranno Elie Schlein, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, insieme ai quattro anche il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e il presidente della Regione Campania Roberto Fico del Movimento 5 Stelle. Sentiamo l'inviata a Napoli Anna Bredice.
1: In Piazza del Gesù a Napoli, nel centro della città, quella di questa sera a partire dalle 19.30 sarà l'avvio della campagna elettorale, delle politiche. Di fatto è così, si inizia dal Campo Largo e la prospettiva è quella di allargare la coalizione progressista, almeno queste sono le intenzioni annunciate con la famosa fotografia di metà giugno dei quattro leader del Campo Largo seduti intorno a un tavolo per annunciare la piazza di oggi, cominciando dal sud e poi quella di Padova al nord il 15 luglio, una foto che aveva fatto scattare inevitabilmente l'attenzione sull'assenza, quella di Renzi e di un cosiddetto centro che per via dei tanti aspiranti leader appare piuttosto frastagliato al momento. Renzi, per non subire l'evento di Napoli e ritagliarsi un po' di attenzione, ha organizzato un'iniziativa per oggi, banchetti davanti ai supermercati per protestare contro il caro prezzi. Per il PD però quella di stasera è il primo nucleo di alleanza, l'allargamento è necessario per Elie Schlein, per Conte se ne deve parlare più avanti, sfumature differenti ma importanti per quello che potrà accadere in autunno. Dell'argomento però oggi sul palco non se ne parlerà. Ad aprire l'evento saranno Manfredi e Fico, sindaco di Napoli e presidente della regione, e poi Bonelli, Fratoianni, Conte e Schlein e nessun altro. I quattro leader parleranno di quello che li unisce, i temi sui quali in questi anni hanno fatto battaglie comuni: salario minimo, sanità pubblica, lavoro, no agli investimenti in armi, e poi l'annuncio di un'opposizione unitaria contro la legge elettorale che tra pochi giorni approderà alla Camera. Linea allo studio.
0: Oggi a Roma i lavoratori e le lavoratrici della Galleria Nazionale di Arte Moderna e Contemporanea sono in sciopero e tengono un presidio davanti alla sede del Ministero della Cultura. L'obiettivo è portare l'attenzione sulle criticità strutturali all'interno del museo, ma soprattutto sulle condizioni di lavoro precario e sulle privatizzazioni sempre più ampie dei musei, problemi che toccano i musei di tutta Italia. Tommaso Montanari è uno storico dell'arte, rettore dell'Università di per stranieri di Siena, autore per Einaudi del libro Privati del patrimonio.
2: Il patrimonio culturale è stato lentamente privatizzato, comincia tutto con la legge Ronchey, con i governi Amato, Dini, ha un'accelerazione fortissima con Matteo Renzi e da qui un dilagare che continua tuttora e che dimostra che questo governo di ispirazione di estrema destra, francamente fascista a tratti, è però in economia saldamente neoliberista e assolutamente fautore della privatizzazione del patrimonio della nazione. C'è un uso continuo del patrimonio pubblico come leva di promozione dei marchi privati. Il patrimonio culturale è uno dei pochi luoghi in cui dovremmo essere non consumatori e clienti e nemmeno bersagli di marketing più o meno occulti, ma cittadine e cittadini, persone, come vuole la Costituzione.
0: Era l'ultima notizia di questo giornale radio che si conclude alle 12:45 minuti. Condotto in studio da Martina Stefanoni, in redazione insieme a Valeria Schröter, le notizie tornano alle 15.30. Una buona giornata, un buon ascolto.
3: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
4: Popolare Network.
5: Sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

in cui riesce a respirare, a respirare un po'. È innamorata del buio, della sua ombra. Chissà che cosa c'è dentro.

0: diventa invisibile e finalmente sorride e dimentica che certe persone sono proprio cattive.
1: Radio 3 Network.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, tratto chiuso fino al 17 di questo pomeriggio per lavori tra Aglio e Rioveggio in direzione nord. Sempre in A1 rallentamenti per traffico tra Firenze Sud e Firenze Scandice, tra Firenze e Impruneta B1 variante di Valico verso nord. Per veicoli fermi in avaria, rallentamenti verso nord tra Incisareggello e Firenze Sud e verso sud tra B1 variante e Badia. Regolarizzato al momento il traffico altrove. Prima di salutarci, è stata completata la rimozione del vecchio impalcato di Ponte Alpino Cavalca Ferrovia nel nodo di Firenze. La conclusione di questa prima fase dei lavori è prevista alle 4 di venerdì 10 luglio. La seconda fase dei lavori per il varo del nuovo ponte è in programma dalle 23 di domenica 26 luglio alle 11 di giovedì 30 luglio, quando verranno replicati i provvedimenti relativi alla mobilità privata, pubblica e ferroviaria. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con
2: Radio 3 Network.

0: La meteo.
1: Inizia ufficialmente la terza ondata di calore del 2026 con l'anticiclone africano dominante. Nelle prossime ore cieli sereni o al massimo poco nuvolosi quasi ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata da nord a sud, bel tempo prevalente, temperature molto elevate, fino a 38-39 gradi in Val Padana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Bongo Jam Speciality.
1: Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Venduto Don Chisciotte della Mancia, fece una gara con gli Sherpa in un locale di Cortina, sotto uno specchio disse ci vediamo in vetta. Fu il solo ad arrivare in cima, Francis della Croix, Francis della Croix. E le tre caravelle col cannocchiale vide l'isola di Trinidad, ma Colombo non gli disse niente. Nel giugno del 44

ascolta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, chiuso per lavori fino alle 17, il tratto tra Aglio e Rioveggio. Per traffico intenso, code a tratti tra Firenze Scandicci e Barberino. Sulla Fipili, per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51,100 al chilometro 51,900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Per quanto riguarda i lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze, è terminata la rimozione del vecchio impalcato, in corso le demolizioni delle spalle esistenti. La seconda finestra dei lavori è prevista dalle 23 di domenica 26 alle 11 di giovedì 30 luglio, quando verranno replicati i provvedimenti per mobilità pubblica, privata e ferroviaria. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi!
8: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
9: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: Dal regista Christopher Nolan.
15: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
14: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
16: Andiamo!
14: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
17: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
18: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
19: Da Steven Spielberg.
18: Non riesco a capire, sono persone.
19: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
18: Cosa vuoi fare?
20: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
19: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
21: Radio 3 Network.

Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buon pomeriggio alle 15.30, le notizie di Popolare Network. Trump ha minacciato di bombardare l'Iran ancora nelle prossime ore. Dopo i raid americani nella notte scorsa, il presidente degli Stati Uniti aveva già detto che la tregua con Teheran è sostanzialmente finita. Li abbiamo colpiti duramente ieri, ha detto pochi minuti fa il capo della Casa Bianca, probabilmente lo faremo anche oggi. Gli iraniani hanno risposto colpendo Kuwait e Bahrain. Le due parti si sono accusate a vicenda di aver violato la tregua, confermata dal memorandum d'intesa firmato il mese scorso.
3: E Trump sta al momento parlando alla stampa insieme a Volodymyr Zelensky a margine del vertice NATO di Ankara. I due dovrebbero poi proseguire un incontro in privato. Il presidente americano ha detto che Zelensky è stato finora molto efficace nella guerra contro la Russia e non ha escluso la possibilità di concedere a Kiev la licenza per costruire missili Patriot per i suoi sistemi di difesa. Le difese aeree sono la prima preoccupazione di Zelensky ed è la principale richiesta che gli ucraini stanno facendo agli alleati occidentali.
2: Intanto continuano gli attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Mosca ha detto poco fa che ci sono stati un morto e almeno 9 feriti in un bombardamento ucraino sulla regione di Belgorod e Kursk. Tra stamattina e la notte scorsa la Russia invece ha colpito diversi obiettivi civili a Kherson, Kiev e Kharkiv. Sono almeno 4 le vittime. Oggi intanto la Gazprom ha denunciato un attacco con droni contro uno dei propri gasdotti, il Blue Stream, che sostiene sia stato compiuto dall'esercito di Kiev.
3: In Germania c'è stata una sparatoria in un liceo, è successo a Schongau, in Baviera. Secondo la polizia locale ci sarebbero stati diversi feriti e l'autore sarebbe già in stato di arresto. Le autorità non hanno diffuso ancora il numero delle persone ferite, ma diverse sarebbero gravi. Secondo la Bild, non si esclude al momento che si sia trattato di un caso di Amoklauf, parola tedesca che definisce il tipo di criminale che colpisce all'impazzata.
2: Era recidiva la pirotecnica Mattei, la fabbrica di fuochi d'artificio nella provincia di Rieti, dove oggi sono morte 2 persone a causa di un'esplosione. Già nel luglio 2023, in un incidente analogo, erano morte 3 persone. Oggi le vittime sono state appunto 2, Simone Colle, di 30 anni, operaio nell'azienda, e sua madre, Teresa Tozzi, che collaborava con la pirotecnica, non è chiaro a che titolo. Entrambi sono parenti delle 3 vittime del 2023. L'esplosione è avvenuta all'interno di una costruzione che è interamente crollata, dove venivano trattati i materiali usati per il confezionamento dei fuochi. Altri 2 operai sono rimasti illesi. Nel giugno 2025 i 2 titolari avevano patteggiato 4 anni nel processo in cui erano imputati per detenzione di materiale esplodente in sito non autorizzato, caporalato e morte come conseguenza di altro delitto. In seguito la ditta era stata dissequestrata, aveva ripreso a produrre giochi pirotecnici riottenendo la relativa licenza di produzione e vendita.
3: È attesa nel pomeriggio, dopo le ore 16, la sentenza di primo grado per l'omicidio di Satnam Singh, il bracciante indiano rimasto amputato mentre lavorava in un'azienda agricola dell'Agropontino, abbandonato davanti a casa dall'imprenditore e morto dopo 2 giorni di agonia il 19 giugno 2024. Il braccio era stato tranciato da un macchinario e messo in una cassetta della frutta. Il suo caso è diventato un simbolo dello sfruttamento nei campi dell'Agropontino per la crudeltà con cui è stato lasciato morire. L'accusa ha chiesto 22 anni di carcere per Antonio Lovato per omicidio volontario con dolo eventuale. Dalle 16 ci sarà un presidio di CGIL studenti a cui presiderà anche il segretario Landini.
2: È rilevante in Mario Adinolfi un atteggiamento intimidatorio verso chi osi contrastarlo, scrive il GIP nell'ordinanza con cui ha disposto i domiciliari per il giornalista e leader del Popolo della Famiglia accusato di truffa e evasione fiscale. Il giudice scrive che è concreto il rischio di recidiva rispetto a nuove condotte di truffa, raccolta abusiva di capitali, delitti tributari verosimilmente già in atto. Oggetto dell'indagine è la cosiddetta scommessa collettiva, un circuito di raccolta fondi da privati ai quali venivano prospettati rendimenti legati a scommesse sportive. All'indagato contestata anche una presunta evasione da 400.000 euro.
3: Petrolio e gas in risalita e borse in calo dopo lo scambio di colpi di questa notte tra Stati Uniti e Iran. Il Fondo Monetario Internazionale oggi ha ritoccato al basso la crescita economica mondiale. Confermate anche le stime di crescita al ribasso per l'Italia, con il PIL di quest'anno allo 0,5%.
2: 15.34 è tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano alle 17.30. Buona giornata e buon ascolto.
4: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: Popolare Network.
5: Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, chiuso per lavori fino alle 17, il tratto tra Aglio e Rioveggio. Per traffico intenso, code a tratti tra Firenze Scandicci e Barberino. In direzione Roma, rallentamenti tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Sulla Fipili, per un veicolo in avaria, un chilometro di coda tra Empoli Est e Montelupo in direzione Firenze. E per un altro veicolo in avaria, un chilometro di coda tra Montopoli e Pontedera Est in direzione mare. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Pontedera Est e Pontedera Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Ascolta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Sette e trenta, buon pomeriggio Popolare Network, le notizie. Durante un incontro con Zelensky al vertice NATO di Ankara, il presidente degli Stati Uniti Trump ha fatto capire che gli Stati Uniti dovrebbero dare all'Ucraina la licenza per produrre i missili Patriot per i loro sistemi di difesa. Dopo aver fatto i complimenti a Zelensky, Trump ha anche detto che potrebbero esserci le condizioni per un salto di qualità nel processo di pace, che domani parlerà nuovamente con Putin.
3: Donald Trump non ha escluso di rimettere il blocco ai porti iraniani e ha minacciato Teheran di nuovi bombardamenti già nelle prossime ore. Le parole del presidente americano arrivano dal vertice NATO di Ankara in Turchia. Questa mattina Trump aveva anche detto che dal suo punto di vista, dopo lo scambio a fuoco della notte scorsa, la tregua con l'Iran non è più in vigore.
2: A margine ha parlato anche Meloni dal vertice della NATO ad Ankara. La presidente del Consiglio italiano ha ribadito la linea con Trump sulle basi statunitensi in Italia: rispettiamo gli impegni ma non partecipiamo agli attacchi in Iran, ha detto, aggiungendo l'opzione militare non ha portato a risultati.
3: È un sedicenne ora in stato di arresto, il principale sospettato della sparatoria avvenuta in un liceo a Schongau in Germania. Per la polizia aveva con sé una pistola e un coltello e avrebbe agito da solo, ferendo due tredicenni in modo grave. Le due non sarebbero al momento in pericolo di vita. Sono in corso le indagini, non è ancora chiaro né il movente né se i giovani fossero tutti studenti dell'istituto.
2: Una nuova indagine della Procura di Milano sui cosiddetti serbatoi di manodopera ha portato al sequestro di 4 società milanesi della logistica e 28 milioni di evasione erariale recuperati. Il meccanismo è sempre lo stesso: cooperative che cambiavano di continuo sfruttando il lavoro ed evadendo le tasse. Le operazioni del sostituto procuratore Storari in vari settori hanno portato al recupero di quasi 1,5 miliardi all'erario e alla regolarizzazione di circa 70.000 lavoratori.
3: FIM, FIOM e UILM chiedono al governo la convocazione urgente del tavolo sull'ex Ilva e fissano un ultimatum. Se entro il 15 luglio non arriverà la convocazione da parte di Palazzo Chigi, le organizzazioni sindacali promuoveranno un'autoconvocazione nazionale di tutti gli stabilimenti del gruppo davanti alla presidenza del Consiglio. La richiesta è contenuta in una lettera inviata oggi alla presidente del Consiglio Meloni. Della trattativa della vendita non si sa più nulla, la fabbrica continua ad operare in condizioni che i sindacati definiscono fatiscenti e con un funzionamento ridotto al minimo. E dal governo da settimane è calato il silenzio. È questo il senso della lettera dei sindacati metalmeccanici.
2: Il Consiglio di Stato ha accolto un ricorso dell'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione e ha concesso 6 mesi di tempo al Viminale per fare un quadro della situazione nei CPR. Nella sentenza emessa il Tribunale specifica che sono da analizzare i profili dell'assistenza sanitaria e psicologica, la formazione del personale impiegato e i fenomeni critici avvenuti nei centri negli ultimi 5 anni. L'ASG aveva impugnato un decreto ministeriale del 4 marzo 2024 con il quale era stato approvato lo schema di capitolato d'appalto per la gestione e il funzionamento dei centri di permanenza per il rimpatrio e prevedeva accertamenti sulle condizioni dei CPR che però non sono mai stati fatti.
3: Una bambina di 8 anni è morta in un incidente stradale avvenuto sulla A1 in altezza di Roncopascoli in provincia di Parma. La bambina viaggiava con i genitori a bordo di un'auto che si è ribaltata finendo fuori dalla carreggiata. I genitori sono rimasti feriti nello schianto, la dinamica è al vaglio della polizia stradale, non risultano altri veicoli coinvolti.
2: 17.34 è tutto, vi ricordo le notizie di Popolare Network alle 18.30. Buon ascolto.

0: sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
1: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: Popolare Network.
3: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, code a tratti tra Firenze Nord e Barberino e rallentamenti in direzione Roma tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Sulla A11 code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sulla Fipili in direzione mare per incidente 2 km di coda tra Lastra Assegna e Montelupo. Per un veicolo in avaria 2 km di coda tra Montopoli e Ponte della Est. Per lavori rallentamenti tra Interporto Toscano Est e il bivio per la A12. Code in uscita all'Astra Assegna in direzione Firenze. Code a tratti tra Scandicci e Firenze Scandicci. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51,100 al chilometro 51,900 tra Ponte della Est e Ponte della Ovest Ponsacco in direzione mare. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network.

Ascolta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Ciao 8.30, buon pomeriggio Popolare Network, le notizie. La tregua è finita, Teheran non è affidabile, li colpiremo duramente. Trump ha minacciato altri raid sull'Iran dopo quelli della notte scorsa. Dal vertice NATO di Ankara il presidente americano non ha escluso nemmeno un nuovo blocco ai porti iraniani. Prezzo del petrolio in aumento. In Turchia Trump ha anche incontrato Zelensky e ha promesso agli ucraini la licenza per produrre Patriot per i sistemi di difesa. Per il capo della Casa Bianca il vertice NATO è andato molto bene, poche ore prima però aveva attaccato diversi suoi presunti alleati. Arieti, esplosione in una fabbrica di fuochi artificiali, 2 morti, 3 anni fa un incidente analogo con 3 vittime. I titolari erano stati condannati per i 3 morti, per caporalato, mancate assunzioni, ma poi l'azienda aveva riaperto. Sparatoria in un liceo in Baviera, in Germania, l'arrestato è un 16enne. Avrebbe agito da solo, ferite 2 tredicenni in modo grave, ma non sarebbero in pericolo di vita, si indaga sul movente. Prosegue il braccio di ferro tra Bruxelles e le big tech americane. La Corte di Giustizia ha respinto i ricorsi di Apple contro la designazione di gatekeeper e i relativi obblighi previsti dalle regole europee. Resta la multa da 500 milioni di euro, una sentenza che potrebbe alimentare nuove frizioni con Washington. Un uomo di origine messicana, Lorenzo Salgado Araujo, è stato ucciso ieri mattina a Houston, in Texas, da un agente dell'ICE durante un controllo stradale. L'agenzia sostiene che abbia tentato di investire l'agente, ma non sono state diffuse prove. Viveva qui da 35 anni, stava per ottenere il permesso di lavoro, ha detto il figlio della vittima. È attesa a minuti la sentenza per l'omicidio di Satnam Singh, chiesti 22 anni per l'imprenditore che ha lasciato morire il bracciante che aveva perso un braccio lavorando nella sua azienda agricola. Una vicenda divenuta simbolo dello sfruttamento nei campi dell'Agropontino. 18:33 è tutto, il giornale di Popolare Network alle 19:30, buon ascolto.
3: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: Popolare Network.
4: Radio 3 Network.
5: This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.

Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, code a tratti tra Firenze Nord e Barberino in direzione Bologna e tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione Roma. Sulla A11 code tra Firenze Ovest e Prato Ovest in direzione Pisa. Sulla Fipili in direzione Mare, code in uscita all'Astra Assigna per traffico intenso. Ci sono inoltre code a tratti in entrambe le direzioni tra Scandicci e l'Astra Assigna. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione Mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Per quanto riguarda i lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze, è terminata la rimozione del vecchio impalcato, in corso le demolizioni delle spalle esistenti. La seconda finestra dei lavori è prevista dalle 23 di domenica 26 alle 11 di giovedì 30 luglio, quando verranno replicati i provvedimenti per mobilità pubblica, privata e ferroviaria. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network. Tutti i giorni dalle 19 alle 20.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

0: La meteo.
1: Si prospetta un'altra giornata sotto il segno dell'anticiclone subtropicale. In mattinata non sono attesi praticamente disturbi, il sole dominerà la scena ovunque splendendo in cieli sereni con qualche innocua velatura sulla Liguria e sulle regioni adriatiche. Nel pomeriggio non ci saranno variazioni, salvo per la possibile formazione di addensamenti sui rilievi appenninici centro-meridionali, associati a temporali pomeridiani. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

0: Avete ascoltato Aperi Sound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network, in onda tutti i giorni dalle 19 alle 20. Va ora in onda Remember, pezzi famosi e pezzi in rarità degli anni 70, 80 e 90, tutti i giorni dalle 20 alle 22.
1: Tutti i giorni dalle 20 alle 22, Remember! Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember. Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

0: Remember! Tutti i giorni dalle 20 alle 22, 70, 80 e 90. Su Radio 3 Network c'è Remember!
1: Sanctify your soul.

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

Tutti i giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90. Su Radio 3 Network.

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

è più certo. Non sei sicuro che soffri, ma sai che è un pezzo di meno. Siamo un tutt'uno, ricordi, sai che il futuro è lì dietro. Smetti di andare avanti.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

che si accontentano della crisi. Avevo fatto dei progetti in gioventù, prima che arrivassero i titoli tossici, prima che arrivasse la mandria di benefattori. La mandria.

sono cose per cui vale la pena vivere, ed il sesso non è una di queste. Il sesso ci riproduce ed è un male, soprattutto se uno è cattolico. Ci sono stati molti esempi nella storia che potevano dirci: no, non ripetete questi sbagli, per Dio, non fate più queste stronzate.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Una nube nera che si è vista a chilometri di distanza. A Milano è scoppiato un incendio in un deposito del Corriere Bartolini e sono bruciati 8.000 metri quadri di superficie. Sarebbe partito dal rimorchio di un mezzo che conteneva materiale infiammabile. Il comune invita i residenti a rimanere in casa e tenere le finestre chiuse. Donald Trump minaccia ancora l'Iran dopo gli attacchi della scorsa notte e conferma che la tregua è finita al termine del vertice NATO ad Ankara. Il presidente degli Stati Uniti promette all'Ucraina di concedergli la licenza per costruire missili Patriot. Intanto in Italia è arrivata la sentenza di primo grado per l'omicidio di Satnam Singh, 16 anni per l'imprenditore che ha abbandonato davanti al pronto soccorso il bracciante col braccio tagliato. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Fiamme, diverse esplosioni e una nuvola di fumo nero che si è alzata da un deposito del Corriere Bartolini a Milano in zona Bovisa. È successo poche ore fa, intorno alle 19.30, quando nello stabilimento è scoppiato un incendio che ha bruciato 8.000 metri quadri di superficie in uno dei due capannoni centrali. Al momento non ci sarebbero persone coinvolte, ma la nuvola di fumo è stata vista da chilometri di distanza. Alle squadre dei vigili del fuoco di Milano si sono aggiunte anche quelle di Monza per evitare che le fiamme si allarghino. Siamo in diretta con il nostro inviato Roberto Maggioni. Roberto.
3: Sì, buonasera Martino. Ci vorranno ancora tante ore per spegnere questo incendio che è vastissimo, sta bruciando tutto il magazzino della Bartolini di Bovisa, oltre 8.000 metri quadri di superficie. Dalla strada si vedono i vigili del fuoco al lavoro e le fiamme che hanno divampato e che divampano ancora adesso dal tetto e dalle ribalte che danno sul cortile. Il vento soffia verso sud-est, in quella scia l'aria è completamente irrespirabile nelle vie più vicine al deposito. Il comune di Milano è invitato a non stare all'aperto, a non tenere aperte le finestre in tutta la zona. Sono arrivati poco fa anche i tecnici dell'ARPA, l'Agenzia Regionale Protezione Ambiente, per fare i rilievi nell'aria per i materiali tossici che si stanno sprigionando, che stanno bruciando. Essendo un magazzino, dentro insomma c'erano oggetti di ogni tipo. Non risultano, come dicevi, al momento feriti o intossicati all'interno del magazzino. Sulle cause del rogo, tutto dovrebbe essere partito dal bilico di un camion con del materiale infiammabile che ha preso fuoco mentre era nella ribalta a caricare o a scaricare merce. Ho visto un video filmato da un dipendente da dentro il magazzino dove si vedono le fiamme che entrano proprio nella ribalta verso il magazzino fino al tetto, che poi prende fuoco. Non sembrava attivo alcun sistema antincendio. In quel video c'è un dipendente con un estintore in mano che lo attiva, ma nulla insomma poteva davanti alla potenza delle fiamme già molto estese che si estendevano a grande velocità. Non è rimasta coinvolta nell'incendio la palazzina degli uffici, che è di fianco a questo magazzino. Ancora adesso i curiosi stanno facendo video e foto con il cellulare, ma senza mascherina. Poco dopo la gola e gli occhi bruciano e quindi bisogna andare via. Voi la linea.
2: Grazie a Roberto Maggioni. Lo sentivate sulle cause che hanno portato allo scoppio dell'incendio. Per ora sappiamo che le fiamme sarebbero partite da un mezzo che conteneva materiale infiammabile di cui per il momento ancora non si conosce il tipo, per poi allargarsi fino al resto del magazzino. Sentiamo Davide Contu della Filt CGL Milano Lombardia.
4: È un hub che contiene 5 filiali, quella più importante è stata coinvolta da questo incendio che, per quanto ad ora ci è dato sapere, sarebbe partito dal rimorchio di un autotreno che conteneva del materiale infiammabile che quindi ha preso fuoco. Il fuoco poi si è propagato all'interno del magazzino. La parte coinvolta è il magazzino stesso, palazzine degli uffici o altre filiali su quel lab non sembrano al momento aver subito dei danni, però chiaro si capirà meglio quando che passano le ore. Il problema di base è innanzitutto capire che cosa è andato a fuoco. Il termine materiale infiammabile è generico. L'ipotesi può essere liquido infiammabile, potrebbe, o imballaggi particolarmente infiammabili, anche quello potrebbe essere, che però sono due tipologie di materiale diverso. Quello che ci viene detto per certo è che c'era del materiale infiammabile che ha preso fuoco. Va posta sicuramente molta più attenzione a livello di prevenzione. Comunque il rischio incendio è ben codificato dalla normativa, non si può parlare di fatalità sicuramente.
2: E lo sentivamo anche questo, l'ARPA, l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, come ci raccontava l'inviato Roberto Maggioni, è arrivata poco fa nella sede di Bartolini, dove è scoppiato l'incendio, per effettuare i primi rilievi. Intanto il Comune di Milano ha chiesto in via precauzionale ai residenti di non rimanere all'aperto e di tenere chiuse le finestre di casa per evitare rischi per la salute. Sentiamo Marco Granelli, assessore di Milano alla Protezione Civile.
5: Abbiamo consultato l'autorità sanitaria come Comune di Milano, l'indicazione che abbiamo condiviso con l'autorità sanitaria, che è l'autorità competente, è di invitare a titolo precauzionale i cittadini a non sostare nelle vicinanze e chi abita nelle vicinanze di tenere le finestre chiuse. È un'indicazione di titolo precauzionale, i Vigili del Fuoco e la PS ci daranno nelle prossime ore ulteriori indicazioni, siamo sul posto. Stiamo mandando questa comunicazione sui siti social del Comune di Milano e che manterremo aggiornati per informare la popolazione.
2: E passiamo agli esteri. Dal vertice NATO ad Ankara, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha parlato di Iran e Ucraina. Dopo aver attaccato ancora gli alleati, Trump ha definito però il summit di oggi un successo. Ha minacciato di colpire l'Iran nelle prossime ore dopo gli attacchi della scorsa notte e le risposte tra Teheran e i paesi del Golfo. Sull'Ucraina si è complimentato con Zelensky per i raid ucraini contro la Russia e ha fatto sapere che concederà a Kiev la licenza per costruire missili Patriot. Sentiamo il servizio di Michele Migone.
6: Gli attacchi delle scorse ore contro gli alleati europei della NATO sono trasformati in complimenti e in una descrizione della riunione plenaria come di un vertice pieno di amore per gli Stati Uniti. Donald Trump ha cambiato tono perché ha ottenuto alcune delle cose che voleva e tra mille contraddizioni può lasciare Ankara abbastanza soddisfatto. Le spese militari dell'Alleanza Atlantica aumenteranno e molti dei miliardi finiranno nelle casse delle aziende statunitensi. Nella dichiarazione finale c'è poi anche un passaggio in cui la NATO riafferma che l'Iran non potrà avere l'arma atomica e che la navigazione dello stretto di Hormuz dovrà rimanere libera. Non si è ancora capito quanto queste frasi siano un vincolo che in futuro potrà coinvolgere l'Alleanza Atlantica e nazioni militari nel Golfo, oppure siano una semplice sponda politica nei confronti degli Stati Uniti. Donald Trump potrà però decidere quale interpretazione dare. Questo vertice però ha portato a un sensibile cambiamento di atteggiamento da parte del presidente americano nei confronti dell'Ucraina. Nel bilaterale ha promesso a Volodymyr Zelensky che verrà data a Kiev la licenza per costruire i missili Patriots, il sistema di difesa necessario per abbattere i missili balistici russi. In realtà ci vogliono almeno 2 anni affinché la produzione possa iniziare in Ucraina, ma il messaggio politico è forte. Come la constatazione poi fatta da Trump secondo cui i raid ucraini in profondità in Russia possono essere un buono strumento per costringere Putin ad accettare un accordo. Nella dichiarazione finale della NATO la Russia è definita una minaccia a lungo termine per la sicurezza euroatlantica e vengono confermati 70 miliardi di euro di aiuti a Kiev nel 2027.
2: E proprio in questo momento è arrivata in redazione la notizia: gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro l'Iran. Lo conferma anche il comando centrale statunitense, che dice che gli Stati Uniti ritengono l'Iran responsabile delle recenti e ingiustificate aggressioni ai danni di navi commerciali ed equipaggi civili che navigano sull'importante via d'acqua dello stretto di Hormuz. Esplosioni sono state sentite nelle scorse ore nel sud del paese, a Bandar Abbas e Sirik. Ed è arrivata la sentenza di primo grado per l'omicidio di Satnam Singh, il bracciante indiano rimasto amputato mentre lavorava in un'azienda agricola dell'Agropontino, abbandonato davanti a casa dall'imprenditore, morto dopo 2 giorni di agonia il 19 giugno 2024. Antonio Lovato è stato condannato a 16 anni per omicidio con dolo eventuale. 22 anni erano stati chiesti dalla procura. Il braccio era stato tranciato da un macchinario messo in una cassetta della frutta. Il suo caso è diventato un simbolo dello sfruttamento nei campi dell'Agropontino per la crudeltà con cui è stato lasciato morire. In aula le lacrime dei suoi familiari, fuori in presidio la CGIL che si era costituita parte civile. Sentiamo Giovanni Mininni, segretario nazionale Fly CGIL.
7: Noi prendiamo questa sentenza come innanzitutto una sentenza importante perché riconosce l'omicidio. Non è mai avvenuto che in agricoltura si riconoscesse una situazione di questo tipo. Non facciamo una questione di anni, ma a noi ci interessa il risultato del riconoscimento che un lavoratore durante lo svolgimento del proprio lavoro sia stato ucciso e questo sia stato un omicidio sul lavoro. Noi riponiamo un'ulteriore attenzione sull'altro processo per il quale abbiamo presentato gli esposti, perché lì anche ci aspettiamo un'ulteriore pena in quanto c'è stato l'approfittamento del bisogno del lavoratore, perché Satnam prima di morire svolgeva il suo lavoro senza documenti ma sicuramente in situazioni di paraschiavismo, non aveva i dispositivi di sicurezza, lo stesso attrezzo che l'ha ammazzato era a dir poco, se lo vogliamo nobilitare, artigianale, non era un apparecchio che era stato vagliato dalla sicurezza e quindi aveva tutti i crismi della sicurezza, per cui lui lavorava in condizioni di semischiavitù.
2: In provincia di Rieti c'è stata un'esplosione in una fabbrica di fuochi artificiali che ha ucciso 3 operai. 3 anni fa ci fu un incidente analogo con 3 vittime, ma nonostante la condanna l'azienda aveva ripreso la produzione. Sentiamo Massimo Alberti.
8: Era recidiva la pirotecnica Mattei, fabbrica di fuochi d'artificio di Torano, dove oggi sono morte 2 persone per un'esplosione. Già nel luglio 2023, in un incidente analogo, erano morte 3 persone. I morti sono Simone Colle, operaio di 30 anni, e sua madre, Teresa Tozzi, attuale titolare dell'azienda, entrambi parenti delle 3 vittime del 2023. L'esplosione aveva 3 vittime del 2023.

0: avanzate, problemi di stoccaggio e in diversi casi violazioni delle norme di sicurezza o attività abusive. Per dare l'idea di un raffronto con paesi con comparti analoghi, nello stesso lasso di tempo in Spagna le vittime sono state una trentina, una decina in Francia e Germania, dove norme e controlli sono molto più severi.
1: Potere al popolo contro il campo largo. Il comizio dei leader di centrosinistra, di PD, Alleanza Verdi e Sinistra e Movimento 5 Stelle, che si è svolto questa sera a Napoli, è stato contestato più volte. Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha parlato per primo e tra la folla un gruppo di disoccupati ha urlato «Vergogna, vergogna». Poi l'evento è stato interrotto a causa di una protesta di Potere al Popolo durata 10 minuti. Giuseppe Conte ha risposto a chi lo contestava: «La differenza è che noi non vi toglieremo mai la vostra bandiera come voi avete fatto con il Movimento 5 Stelle». E mentre parlava il leader di AVS Nicola Frattoianni, l'evento è stato sospeso. Dopo pochi minuti i militanti di Potere al Popolo si sono allontanati dalla piazza e l'evento è ripreso. A Roma sono stati arrestati 2 ex agenti dei servizi di intelligence italiani, accusati di aver passato informazioni top secret agli 007 russi in cambio di denaro, 4.000 euro in contanti per ogni documento riservato. Al centro dell'inchiesta ci sarebbero notizie sull'intelligence italiana e sugli armamenti prodotti dal nostro paese. Oltre ai 2 arrestati, altre 5 persone sono indagate, tra cui 4 militari fino a ieri in servizio, con l'accusa, a vario titolo, di procacciamento di notizie riguardanti la sicurezza dello Stato. Sentiamo Antonio Talia, giornalista d'inchiesta.
2: L'arresto di 2 ex funzionari dell'AISI, 5 militari in servizio tuttora, per sospetti di collaborazione con la Russia, e quindi le accuse sono di spionaggio e di accesso illecito a sistemi informatici, sono un nuovo caso di spionaggio. Sappiamo i nomi dei 2 principali indagati, che sono Gavino Raul Piras e Vincenzo Di Pasquale, e sappiamo che entrambi erano degli ex funzionari dei nostri servizi di intelligence interni e secondo le accuse avrebbero ceduto a un funzionario dell'ambasciata russa in Italia, che si nascondeva dietro la copertura diplomatica ma era in realtà un agente del GRU, il servizio segreto militare russo, delle informazioni su alcuni funzionari italiani in servizio all'estero, quanto appunto poi contrattato la vendita di alcune informazioni più in generale sulla NATO. È un caso notevole anche perché qui siamo di fronte, secondo le accuse, a un anello, come si dice in gergo, di persone più vasto. Io ho avuto l'occasione di scavare all'interno di alcune corrispondenze private di Gavino, Raul Piras, e di parlare con alcune persone che l'hanno conosciuto, ed è emerso il profilo di un funzionario con una lunga carriera nel controspionaggio.
1: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.

0: Popolare Network.
1: Radio 3 Network.

Radio 3 Network.

big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

ha tutte le carte in regola per essere un artista. Ha un carattere melanconico,

chiede spiegazioni, divide la sua cena con pittori ciechi, musicisti sordi, giocatori sfortunati, scrittori monchi. Ha tutte le carte in regola per essere un artista. Non gli fa paura niente, tantomeno un prepotente. Preferisce stare solo, anche se gli costa caro. Non fa alcuna differenza tra un anno ed una notte, tra un bacio ed un addio.

bionde, alte, snelle, ma per lui non esistono più. È perché è solo un artista che l'hanno preso per un egoista. La vita è una cosa che prende, porta,

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.